spesso. Senza stringerli però, lentamente, dolcemente, nessuna pressione, inspirate profondamente, poi espirate lentamente. Spostate ora l'attenzione sul vostro corpo. Rendetevi conto di come è appoggiato, se è comodo o meno. Scoprite mentalmente tutto il vostro corpo, dalla cima dei capelli alla punta dei piedi. Se dovete muovervi per mettervi più comodi, fatelo adesso. Prendetevi ben conto di dove sono. Le tensioni punte delle dita e sciogliete.